0: Tudi pe un cazzo di che dole. E bisogna, bisogna. Adesso chi non sa, chi non sa nei bene. Hai detto, ma bisogna lo spano sonic. Hai detto che non si attise.
1: Amor infinitus.
0: Che cosa ci sono? Spongono, figlia è super!

DJ Porti. Fine un po' la dohutarole. Borro. Cat Borro. Già me guida. Ci vuole da super crega non discuba. Per DJ Radio Porti.